passata un'altra Y, probabilmente più scassata. Questo per dire che la macchina per me ha sempre avuto un valore pari a zero. Mi scuso con quelli che mangiano pane e croste di formaggio per mantenersi una macchina lussuosa, ma per me non ha senso. La macchina deve funzionare bene. Devo avere i soldi per poterci mettere la benzina e la mia macchina, nonostante fosse una macchina da povera, aveva sempre il pieno, sempre. Non è mai successo che io mettessi 10 euro e funzionava perfettamente. Quindi la macchina deve essermi utile, la macchina deve funzionare e basta. Non deve essere. Capisco che magari al giorno d'oggi possa essere difficoltoso poter pensare di andare in giro con una macchina poco appariscente, perché ormai a Milano, a parte che per esempio, è impossibile trovare macchine vecchie perché ci sono un sacco di divieti, quindi hanno quasi tutte macchine nuove, macchine ibride, macchine elettriche, perché non ti fanno camminare diversamente, cioè non entri neanche a Milano. Quindi diciamo che chi va a lavorare a Milano è costretto a prendersi una macchina nuova e chi vive nell'hinterland o comunque più o meno nel centro è assolutamente costretto a avere macchine nuove. Io non avrei mai potuto. Io chiedo scusa alle cose quando le urto, ma tipo che dico ti ho fatto male, tutto bene, e poi litigo con le maniglie delle porte quando mi si impigliano con la maglietta e grido loro oh, cosa vuoi, basta, lasciami andare adesso, e poi me la rido da sola. Sì, perché la cosa bellissima è che siamo un po' scemette, eh sì, la cosa bella è anche questa. Ogni giorno mi suona la sveglia alle 18:18 per ringraziare la nostra esistenza. Che carina, questa probabilmente è una signora anziana, non lo so. L'ultima è geniale, di slide, dice. Faccio colazione con la musica classica di sottofondo, di fronte alla finestra della terrazza che dà al cielo. È un attico. Dove le rondini appena sveglie fanno voli in picchiata e si innalzano alte nel cielo, come se stessero sulle montagne russe e penso a quanto si stanno divertendo. Effettivamente è vero. Io accarezzo il volante e saluto Lovely, la mia auto, prima di partire. Eccola, un'altra. Dico buongiorno alla casa ogni volta che ci rientro e lo fanno anche i miei bambini, ora perché la casa la curo col cuore, per me la mia famiglia è casa e amore. Carini che siete. Quando butto qualcosa che ho da tanto tempo, un mobile, un vestito, un oggetto di casa, gli dico grazie, è stato bello averti, ma ora ho idea di cambiare. Ma sai che io non questa cosa dei vestiti è una cosa che non mi appartiene. Negli oggetti sì. Quando entro in macchina le chiedo sempre come sta e di non abbandonarmi, almeno lei sta con me da 22 anni, come ti capisco. Salutiamo sempre Antonio il Tiglio, il mio albero preferito, subito fuori la stazione. Purtroppo è stato abbattuto a marzo, mi fa un po' male. Eh sì, ci lamentiamo che non c'è ombra, che stiamo schiattando dal caldo, poi ci tagliano gli alberi. La mia città è stata depredata, depredata dagli alberi. Ci siamo battuti, molti di noi hanno fatto delle petizioni, ci sono vie intere. Allora io mi sono addentrata su questo argomento, alle radici degli alberi che hanno tutte le ragioni di star lì, stavano diventando pericolosi perché tutte le volte sollevavano il manto stradale, sollevavano il marciapiede e le persone anziane rischiavano di cadere. Io dico sempre che in un'era come questa, dove una volta si poteva pensare che le macchine avrebbero volato, non c'è una soluzione se non quella di tagliare e sradicare gli alberi, perché qui sono vie intere, proprio con il sole che uccide le persone, perché poi quello è, però gli alberi poi le fanno cadere. Bisogna stare un po' più attenti, ragazzi. Cioè, io non voglio entrare in questo merito perché diventerei poi acida troppo. Io attacco cartelli assurdi in giro per la casa, tipo uscita di sicurezza sulla finestra del secondo piano, oppure vietato fumare dentro il frigorifero, passo carrabile davanti al forno e così via. Ma te sei una folle. Dico, è permesso ogni volta che rientro a casa, vivo da sola. Quando butto un indumento perché ormai consumato e non più riparabile, mutande, calzetti, li ringrazio per la collaborazione. Io do sempre nomi assurdi alle cose, tipo il mio robottino si chiama Johnny.

perché è quasi magia. Capite che cosa siamo? Che cosa siamo noi donne? Che quelle che sono riuscite a mantenere il cuore di bambina si divertono con niente. È così. È stupendo così. Io quando guardo il disordine della mia cucina imperiale, perché dico no, questo non lo posso buttare, potrebbe servirmi. No, aspetta, lo lascio qui ancora un po'. E la cucina, da che dovrebbe essere il mio regno di spazio, mi ritrovo veramente a cucinare in un microspazio perché sono piena di bottiglie, cose, non si sa mai, sono piena di non si sa mai. Piena, ovunque in bagno e in cucina, che sono diciamo, i miei luoghi dove io impero, sono così, sono proprio cintura nera di ordine, poi tra l'altro. Oppure milico, il basilico e così via. Circa 10 anni fa ho arbitrariamente adottato un albero ai giardini pubblici e ogni tanto passo a salutarlo e gli chiedo come sta. L'ho adottato perché era malato e ora sta bene e gli dico che sono contenta che sia guarito. Questa adozione si concretizza con chiacchierate e pacche sui rami, tipo come fosse un animale domestico. L'hanno curato i custodi, lo so. Ma segretamente credo che sia guarito perché si è sentito amato con la mia adozione e niente, dice, non sono in cura in nessun istituto. Ma per essere dolce così, per avere questa dolcezza e questa spontaneità, non è che dobbiamo essere pazze per forza. A noi danno, di solito sono gli uomini che ci danno delle pazze quando non ammettono i loro errori, gli sgamiamo perché hanno raccontato una cavolata o ci hanno fatto del male, allora le pazze siamo noi, perché appena alziamo la voce di un tono, allora siamo quelle, passiamo dalla parte del torto, perché chi urla più forte ha ragione. Vabbè, lasciamo stare anche questo argomento. Comunque, tra di noi ragazze non c'è bisogno. Tra di noi si ride, si scherza e ci si deve voler bene. E questa cosa non ha nulla a che fare con la solidarietà femminile. Assolutamente, io sono una che poi non mi interessa nulla della solidarietà femminile. A me piacciono le belle persone, mi piacciono le persone che le sento fresche, genuine, quella persona che non ti aspetteresti mai ma ti fa fare una bellissima risata. Sono quelle le persone di cui io ho bisogno. Parlo in questo caso, io sono fortunata perché il mio compagno mi fa molto ridere. Ci sono volte in cui non ridiamo per settimane, ma perché ci sono problemi, ci sono cose da risolvere, ci sono tensioni che tra l'altro non sono mai dovute o quasi mai dovute alla coppia, ma sono dovute a quello che circonda la coppia, quindi problemi di gestione dei lavori, divergenze anche su come fare determinate cose. E poi ti rendi conto che non ridi, ti rendi conto che tanto che non ridi quando ridi. Quando ridi e quando ridi dici, caspita, mi sembra una vita. E io l'ho provato, credo ieri, e non ridevo così da tantissimo tempo. E mi rendo conto che anche le decisioni che probabilmente stiamo prendendo per il nostro futuro sono quelle giuste perché non c'è una tensione, c'è un alleggerirsi di un peso che non pensavamo tale. Comunque, detto questo, le ragazze che vi fanno ridere, le amiche che vi fanno ridere, anche la persona che stai conoscendo e non pensavi potesse essere così simpatica, non perdetele, perché le persone che sanno farvi ridere, ma attenzione, deve essere una cosa naturale, perché le forzature dopo un po' diventano veramente agghiaccianti, non perdetele. Abbiate il coraggio di dire, ma sai che sei veramente una bella persona, sai che sei super simpatica, mi piacerebbe frequentarti, che male c'è? Io ho detto alla mia ginecologa, quella nuova, guarda, sono felicissima di questa visita, il giorno del mio compleanno ho fatto la visita di controllo, sono così contenta, fa, vuoi essere la mia dottoressa, vuoi essere la mia ginecologa? Mi guarda, arrossisce leggermente sotto le sue meravigliose lentiggini e mi dice, sì, va bene, e cosa c'è di più bello e di più spontaneo? Fatelo anche voi, trovate una ragazza carinissima che vi piace. Siamo sempre in tempo poi a cambiare idea, però per passare un po' di tempo, se vi sentite da sole, ma anche al telefono, non c'è niente di più bello. Io ora vi saluto.

0: Buonasera a tutti, mi sembra che più o meno, salvo qualche doverosa eccezione, molti di voi erano presenti ieri, per cui mi sembra che la scena debba essere tutta quanta per Roberto Mancini e per Claudio Ranieri. La genesi di questa loro presenza, del coinvolgimento, ruoli con appunto commissario e presidente del Club Italia, la conoscete molto bene, spero che è stata declinata ieri dal sottoscritto in un modo esauriente. Se c'è qualche cosa da aggiungere sono a disposizione, sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a tre mondiali che non ci qualifichiamo, forse dovuto al fatto che oggi un amico mi ha detto, nel senso di carica, Giovanni, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere. Sono felice che Roberto e Claudio, come vi ho raccontato, spero il prima possibile, inutile che me lo chiedete stasera o insomma spero per fine settimana, di individuare una persona che integra con ovviamente un ruolo diverso quello che gli aspetti dell'organizzazione tecnica della federazione, ma anche di presenza con questo suo ruolo dedicato e specifico. C'è un lato positivo di questa incredibile pressione che si è creata, probabilmente anche alimentata da queste vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, forse perché, visto che siete tutti super addetti ai lavori, il campionato non è cominciato, forse perché il campione del mondo è finito, forse perché più che mai il calcio sta dimostrando, anche in un momento di complessità assolute che veramente coinvolge tutti. Io sono stupefatto dalla insospettabilità di soggetti a tutti i livelli, tutti i livelli sociali, generazionali, di sesso, che hanno cercato di dire la loro, ogni tanto con rispetto e garbo, ogni tanto come per dire: ma come fai a non ascoltare quello che sento e quello che penso? Io sono questo, io sono quello. È il bello e il meno bello del paese, ma noi siamo contenti che siamo così sotto questa grande lente di ingrandimento che ha, scusate, voi per primi protagonisti dall'altra parte, per cui sono sempre, e voi lo sapete, molto rispettoso del vostro lavoro sotto ogni veramente punto di vista. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, prima di passare alla sessione di domande cedo la parola a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana.
2: Buonasera a tutti, volevo evitarvi un po' di fatica perché sicuramente molti di voi farebbero la stessa domanda, quindi anticipo una cosa io riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il Presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di

0: Questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al Presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita. Grazie.
1: Grazie mister. Iniziamo la sessione di domande, naturalmente a disposizione il direttore tecnico anche Claudio Ranieri. Passiamo la parola ad Alberto Rimedio, Rai Sport.
2: Io sì, avrei una domanda per Claudio Ranieri e una per Roberto Mancini. Cominciamo da Claudio Ranieri. E questo ruolo così prestigioso è semplicemente il coronamento della sua carriera oppure c'è anche un po' un senso di rivincita, di rivalsa per come è finita la sua esperienza con la Roma nella primavera scorsa?
3: Buonasera a tutti. No, è soltanto il coronamento di una carriera, è una cosa bellissima. Io non credevo quando ho visto la chiamata di Giovanni, non credevo che potesse accadere. Ero al mare, come ben vedete dalla mia faccia, e sono molto orgoglioso. So che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro. Grazie.
2: Per Roberto Mancini, lei ha parlato poco fa della vicenda del 2023. Cosa pensa di mettere in campo per far cancellare quell'episodio?
0: No, ma questo insomma non c'entra. Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
1: Proseguiamo con Pietro Pinelli, TG5.
4: Sì, volevo parlare una domanda a mister e poi con Ranieri. Hai parlato di quello che è stato il passato, adesso bisogna guardare avanti, però ti chiedo come ti immagini quando entrerai allo stadio il primo impatto con i tifosi, l'accoglienza che ti potrebbero fare?
0: No, ma io insomma sono allenatore della nazionale e capisco che come quando capitano queste cose insomma ci sono anche quelli che sono contro, però io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
4: Invece direttore tecnico Ranieri ha parlato di un percorso difficile, si era parlato di un progetto a lunga scadenza, l'obiettivo ovviamente sono i mondiali del 2030, ma per risistemare il sistema calcio secondo lei qual è l'asso temporale giusto?
3: Ma è difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. I primi di giugno mi sono trovato a Cagliari e in una piccola conferenza un addetto ai lavori mi ha detto: i bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere, ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico, come funziona tutte le cose per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. L'altra cosa, la cosa più importante, un mesetto fa sono stato alla presentazione del libro di un vostro collega e mi hanno chiesto cosa ne pensavo e tutto. Io ho detto: le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'Under 21 alla prima squadra. Ecco, bisogna capire cosa fare

0: come provvedere a far sì che le squadre italiane permettano al selezionatore della nazionale italiana di poter scegliere dei giocatori, perché quando siamo tutti bravi a dire non arriviamo qua, non arriviamo là, però perché? Perché ci sono pochi giocatori da scegliere. Due, noi siamo bravissimi perché abbiamo vinto gli europei giovanili, perché siamo bravi tatticamente. All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi, la tattica di squadra. Noi dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale, saper stoppare una palla, saper crossare, saper tirare in porta, saper affrontare l'uno contro uno, saper dribblare, saper fare tante cose che noi, che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere. È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone. Io non credo che un ragazzino di 10-12 anni vada a giocare a tennis e la prima cosa lo mettono lì a fare le partite con un avversario. Lo mettono lì, lo impostano, lo correggono. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Questo è quello che io cercherò di vedere, come provvedere e come far fare.
1: Grazie mister, proseguiamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
2: Buonasera, io volevo chiedere prima a Mancini e poi al DT Ranieri. A Roberto, bentornato, e ti volevo chiedere questo, il destino, ieri il presidente Malagò parlava di destino, il destino ha voluto che ti ritrovassi insieme a Ranieri dalla stessa parte della barricata quando un anno fa mister Ranieri declinava l'invito della nazionale da parte di Gravina e tu finivi di chiarire gli aspetti che erano mancati nel 2023 con Gravina, che ieri al nostro giornale, cioè al mio direttore, ha dichiarato basta guardare, dobbiamo guardare avanti, basta con il 2023, è un grande tecnico. Ecco, ti senti di dire qualcosa anche per il presidente che comunque per primo hai ferito andando via 3 anni fa?
3: Allora intanto ringrazio Claudio che ha declinato l'anno scorso così. Esatto. Quindi io con Gravina ho avuto già l'opportunità di parlare, di chiarire con lui, lui sa benissimo come la penso e come ho detto prima, quindi la responsabilità è totalmente mia, perché come ho detto se ci fossimo parlati in quel momento probabilmente non sarebbe accaduto nulla, quindi lo sa.
2: Poi velocemente al direttore tecnico, meglio non dire advisor di questi tempi. Allora, del salto prima le volevo chiedere, siccome faccio due nomi, Baldanzi e Venturino sono giocatori molto interessanti in prospettiva azzurra, poi però capita che altri come loro, per esempio, non so, Fagioli, Ken, vanno alla Fiorentina, nelle prime 6-7 squadre del campionato fanno fatica gli italiani, a parte quel blocco interista che conosciamo, ecco. Qual è l'idea, cosa si potrebbe fare per evitare tutto questo e per fare in modo che anche ragazzi come Baldanzi e Venturino giochino nella Roma o in altri club di prima fascia?
0: Scusate. Ci sono tanti di questi ragazzi che andrebbero sviluppati e dargli la possibilità di giocare. Ecco, io voglio capire bene, perché io ricordo che tanti anni fa, magari è perché in Europa c'era il blocco per cui non potevano circolare più di 2 stranieri, c'era Boniek che era il bello di notte perché nel campo internazionale potevano essere disponibili soltanto 3 stranieri. Ecco, adesso invece ci sono squadre che sono piene di stranieri e questo non va bene, però non sono io quello che può dire bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, bisogna vedere dove sono tutte le componenti e cercare di dare, come ho detto prima, l'opportunità al selezionatore, a Roberto, l'opportunità di poter scegliere, perché io capisco che in qualsiasi livello gli allenatori devono vincere, per cui non posso dire a un allenatore no, tu fai giocare questo, fai giocare quell'altro, non si può, deve vincere. Mi auguro però che tutte le componenti, presidenti di Serie A, di Serie B, possano permettere alle proprie squadre di far giocare più giocatori italiani.
1: Proseguiamo con Enrico Currò, La Repubblica, e poi Elisabetta Esposito, La Gazzetta dello Sport.
4: Sì. Ciao Roberto, vorrei chiederti una cosa, rispetto alla volta scorsa quando eri stato presentato, allora c'era comunque un clima sicuramente più difficile ugualmente, ma disteso, adesso invece c'è un clima molto più polemico e nel frattempo volevo sapere se secondo te il gap che c'era, ma se si è accentuato oppure come tu hai sempre detto ci sono
5: comunque sempre in Italia una ventina di giocatori che sono in grado di fare una grande nazionale. E volevo chiedere a Ranieri se del programma che era stato presentato da Maldini e da Leonardo per il settore giovanile, che era stato presentato anche ai presidenti della Serie A, se lui che cosa ne pensa e se eventualmente recepisce qualcosa di quello.
3: Sì, era un po' più rilassato, ma comunque insomma quando sei cittadino nazionale insomma la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente. Quindi se voi ricordate Zaniolo, quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A, venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno, era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
0: Non l'ho visto ancora perché Giovanni mi ha chiamato lunedì sera, però tutto quello che c'è di buono è mio dovere vederlo e se possibile portarlo avanti. Io credo che si sia frainteso, non è mio dovere dirlo, ma dato che quando Maldini disse ci vorranno 10 anni, lui parlava proprio perché ci sono dei ragazzi che vanno ristrutturati tatticamente con la tattica individuale, dove bisogna lavorare tantissimo proprio dai 10 ai 14-15 anni. Poi dopo ci sono altre varie tattiche di gioco, di gruppo, di reparto, però lui parla, dice io devo prendere dei ragazzi di 10-12 anni, curarli, aiutarli a diventare bravi, perché la differenza adesso che c'è tra noi e le altre squadre è che noi siamo bravi tatticamente come squadra, gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta, c'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, 1 o 2 tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va, bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato, questo sì. Per cui quello che c'è di buono mi farò dare questo programma se è disponibile e non avrò paura a portarlo avanti.
1: Proseguiamo con Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport.
6: Buonasera, volevo chiedere al CT Roberto Mancini se parlando con Malagò di questo suo contratto si è impegnato a garantire un progetto di lungo periodo, visto che comunque questo è un po' alla base di questa ristrutturazione del calcio italiano, quindi sappiamo che è un contratto di 4 anni, se in caso vorrebbe anche, se tutto andrà bene come speriamo, prolungare, cioè se lei si vuole impegnare in questo senso a garantire la sua permanenza in un progetto di lungo periodo. E al DT Claudio Ranieri se si è mai pentito di quel no alla nazionale anche alla luce di quello che è successo dopo alla Roma.
3: Ciao Elisabetta, io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
0: Ogni volta che ho deciso con il cuore e poi è andata male non mi sono mai pentito, per cui neanche questa volta mi sono pentito. Lì non potevo, io avevo un contratto firmato, non potevo interrompere un contratto, per di più con la Roma, che è la mia squadra del cuore, e poter fare l'altro lavoro che era l'allenatore della nazionale. Non mi era possibile fare perché ci sarebbero stati dei conflitti di interesse notevolissimi, soprattutto in Italia. Per cui ho preferito a malincuore, credetemi, perché poteva essere proprio la chiusura meravigliosa della mia carriera, ma a malincuore sono stato costretto a dir di no. Vero, avvocato?
1: E lo proseguiamo con Massimo Ciccognani, Football Press.
7: Bentornato Roberto e benvenuto Claudio. Io parto da un concetto che tu hai espresso nel tuo ultimo periodo alla guida della nazionale. Non interessano gli uomini, non interessano i moduli, però tu ribadivi una situazione, quello che tutte i vari gruppi, le varie nazionali debbono parlare lo stesso linguaggio. Sarà anche così adesso, quindi un concetto rafforzato per far sì che un calciatore che milita nell'Under 21, nel momento in cui viene chiamato nella nazionale maggiore, riesce ad ottenere lo stesso atteggiamento tattico. E per quanto riguarda invece Claudio ha detto non mi pento di niente, adesso è un coronamento. La domanda che io pongo è questo: ma la signora Rosanna, visto che Claudio ha sempre detto da anni mi ritiro, adesso che pensa? Grazie a tutti e due.
3: Contano gli uomini, contano i sistemi di gioco, perché comunque bisogna anche adattarsi ai giocatori che uno ha e non pensare che il suo sistema sia quello che va bene, poi se non hai giocatori che non possono giocarlo. E poi qual era? Sì, io penso che le nazionali almeno la 21, la 20, la 19 debbano giocare, certo, perché comunque quando noi dobbiamo chiamare un giocatore della 21, della 20 o della 19 o della 18 anche, perché comunque per me i giocatori a 18 anni, se sono bravi, possono giocare, debbono avere lo stesso sistema di gioco, questo certo, sì.
0: No, finalmente non gli faccio fare un trasloco, per cui sarà contentissima.
1: Antonello De Gennaro, in prima fila.
8: Grazie. Io voglio cambiare argomento. Presidente, io stamattina ho seguito il tuo intervento, ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, il tuo intervento al Senato sul sistema calcio. E vedere i mondiali e vedere giocare dei ragazzi di 18 anni, 19 anni nella Spagna e vincere alla grande, quando invece in Italia abbiamo fior di giocatori, come mi hanno ricordato Ranieri e Mancini, che vincono gli europei 18, 19, 20 anni, e le società dicono no, devono farsi le ossa in qualche squadra secondaria. Di questo passo io penso che non si vada da nessuna parte. Forse è il momento in cui la federazione faccia pesare alle società che non devono influenzare il presidente su chi deve fare l'allenatore, ma devono influenzare i loro allenatori a far giocare i ragazzi italiani, perché quando abbiamo vinto i mondiali nell'82 in Spagna o siamo arrivati a giocare delle finali, se ci andiamo a ricordare chi giocava in campo, erano il fiorfiore del campionato italiano di calcio. E oggi onestamente da sportivo non mi piace vedere l'Italia diventare il campionato di scorta della Premier League o dei giocatori delle società francesi che vengono e fanno man bassa, basta vedere i giocatori italiani che sono andati a giocare all'estero. Quindi io penso che la federazione abbia un ruolo molto importante. Cosa ne pensa il Presidente?
9: Sì, stamattina in Senato devo dire che abbiamo parlato di tante cose, perché c'è un disegno di legge abbastanza articolato e a un certo momento mi hanno gentilmente chiesto di continuare l'audizione subito dopo le vacanze, proprio per la portata degli argomenti e delle tematiche che peraltro investono praticamente solo il mondo del calcio. Ma le tue considerazioni sono logiche, sono condivise, sono molto, se vuoi, anche inflazionate, se ne parla ovunque. E io ho l'ambizione, non dico la presunzione, con le società di Serie A, anche se qualcuno nelle ultime ore ha fatto qualche riflessione magari diversa, che c'è una totale complicità nel collaborare in questo nuovo progetto. Innanzitutto perché io sono stati loro a coinvolgermi nella vicenda, nella partita. Secondo perché credo che è forse il modo migliore, al di là di quello che sono tutti i progetti infrastrutturali che li coinvolgono, peraltro non tutte le società, come voi sapete, è sicuramente il modo più diretto per valorizzare patrimonialmente i loro asset.

0: Se prendo un ottimo giocatore italiano, scegliete voi, che ne so, Di Marco, lo prendete piuttosto che Barella, e se non vai ai mondiali credo che oggi possa valere decisamente meno se non avesse fatto un ottimo mondiale, e credo che questa è una considerazione che loro hanno capito. Quindi quello che si può fare in termini di norme endofederali lo faremo, quello che si può fare in termini di persuasione, vuol dire di rapporti umani, non mi spaventano, perché credo che è sempre stato, diciamo, una mia forza, al limite anche con dei gentleman agreement, perché è chiaro che se uno deve stare esclusivamente su quello che sono le finestre di calendario, il compito di Roberto sarà molto complicato, così come ovviamente ogni volta che Claudio andrà a visitare tutti quelli che sono gli impianti dei centri giovanili e le squadre giovanili, non solo delle società di Serie A, ma in questo ci metto anche quelle di Serie B e di Lega Pro, su quali c'è proprio una complicità totale, e bisogna sviluppare proprio delle sinergie. Vedete, due considerazioni mentre prima sentivo le domande. La prima, qualcuno ha detto, noi alcuni giocatori, mi sembra che si parlava addirittura di Baldanzi, di Venturino piuttosto che non di Kenny, Fagioli, non giocano, nello specifico chi nel Genoa, chi nella Fiorentina, non giocano le prime 6-7 squadre italiane. Questo è vero, però paradossalmente, scusate se ve lo dico, può non voler dire niente, perché magari in quel contesto della stagione uno gioca in una squadra, diciamo, non delle primissime, poi magari, come è successo con Palestra, passa, a parte che era di proprietà dell'Atalanta, insomma, passa dal Cagliari all'Inter proprio perché ha fatto bene. Ma, certo. Ho seguito ad esempio doveva andare all'Inter, poi è andato al Chelsea, sì, gioco mentale. Ma ho visto la Spagna mi sembra che giochi con un portiere che sta lì dal 2019, che credo sia portiere dell'Atletico Bilbao o qualcosa del genere, così come centravanti della Real Sociedad. Non lo so, magari se vediamo quel centravanti, scusate se ve lo dico, nel Real Madrid e Barcellona, rispetto, che ne so, appunto a Lewandowski, a Mbappé, dice, ma questi che combinano? Quindi è vero tutto e il contrario di tutto. E poi l'altra considerazione, sentendo parlare Claudio, e voi sapete che io non sono certo ruffiano nel modo più assoluto, mi sembra che sono sempre molto schietto e diretto, cioè uno dei motivi per cui ho pensato a Claudio, e l'ha detto stasera, perché qualche ben pensante, anche presente in sala, riteneva che insomma tutto questo fosse addirittura già costruito a tavolino. Io l'ho chiamato lunedì sera, che ora era?
1: 8 e mezza
0: di sera, e onestamente stavo di fronte a un muro e dico, adesso dove andiamo a parare? E la prima domanda che gli ho fatto, questo è il posto, ma tu come vedi Roberto Mancini allenatore? La sua risposta, ho detto, benissimo, cioè questo è il concetto di presupposto di partenza. E la seconda questione, che per me è fondamentale, è che Claudio ha proprio quelle qualità, consentitemi di dire, oltre alla carriera che si commenta da sola, scherzando mentre firmavo il contratto, sapete quando ho firmato il contratto? L'ho fermato in piedi mentre praticamente uscivo dall'ufficio con lui, questa è la verità, c'era Luca Benigni, Giancarlo Uglione, per darvi l'idea. Bene, c'ha quelle qualità proprio umane, personali, consentitemi di dire proprio di stile, che secondo me sono anche un'altra componente che è indispensabile, visto e considerato un po' tutto, diciamo, il contesto che abbiamo vissuto in epoche recenti, a prescindere dalla scelta tecnica su Roberto, che sapete benissimo, già ho espresso ieri chiaramente quello che è stata la mia opinione.
2: Grazie Presidente, continuiamo con Simone Malaguti, Sport Mediaset, e poi Alessandro Angeloni, Il Messaggero.
3: Buonasera mister, volevo chiedere, lei ha detto sì, ci sono ancora dei giovani che possono crescere, rispetto all'altra volta le chiedo se magari non ci sono meno colonne sicure a cui appoggiarsi, ad esempio non ci sono un Bonucci e un Chiellini in difesa, non c'è un regista come Giorginio o il Chiesa di quei tempi lì, pensa che ci voglia ancora di più la sua mano, che si debba magari lavorare più di fantasia, di motivazioni rispetto all'altra volta? Grazie.
4: Sicuramente Bonucci e Chiellini sono stati molto importanti l'altra volta, questo è vero, ma è anche vero che, per dire, Verratti e Giorginio non avevano mai giocato insieme perché si riteneva che erano troppo piccoli e solo tecnici per giocare,

0: quindi io credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani, e poi troveremo anche i Bonucci e Chiellini che possano fare un po' da chioccia a questi giovani e farli crescere. Io credo sia importante avere giocatori tecnici. Se noi abbiamo quelli lì, non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene.
1: Posso fare una piccola parentesi che magari credo che vi possa divertire anche giornalisticamente parlando, perché si è sentito, diciamo, un passaggio che riguardava Gabriele Gravina. Gabriele Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. E mi è arrivato un messaggio ieri sera, molto tardi, perché starà, immagino, in luna di miele, peraltro l'ho invitato al matrimonio, ma visto che c'avevo qualche altra cosa per la testa non ci sono potuto andare. Mi ha mandato un messaggino a Gigio, Donnarumma, e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie. Questo è il messaggino.
2: Eccomi. Buonasera. Allora, parliamo dei giocatori della vecchia guardia, della sua nazionale, Bonucci, Chiellini, Verratti e Giorginio. Con quella squadra lei ha sempre detto che il mondiale era un obiettivo, cioè si poteva vincere, comunque il suo sogno era di poterlo vincere. Poi le cose sono andate male e sappiamo tutti come che cosa è successo dopo. Ecco, quello che le chiedo è: sono passati un po' di anni, questa squadra è ancora una squadra che può farle sognare di vincere un mondiale, o effettivamente è una pretesa un po' troppo grossa e ci si deve accontentare soltanto di andarci al mondiale? Poi volevo chiedere a Ranieri, eccomi qua, dall'alto della sua esperienza da allenatore, se la sentiva di dare un consiglio soltanto a Roberto Mancini. Grazie.
0: Allora, quando noi siamo partiti, io ricordo benissimo che la maggior parte dei giornalisti, posso dire 90%, forse 95%, riteneva la nostra squadra la settima o l'ottava squadra in Europa in quel momento lì. E se noi in 4 anni non abbiamo mai perso, e purtroppo la Spagna ci ha rubato il record in questi giorni, e abbiamo fatto 30 vittorie e 7 partite, vuol dire che qualcosa di buono avevamo fatto e nessuno pensava che potessimo farlo. Io credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare normalmente, quando è al mondiale diventa una delle squadre da battere. Non è, anche se arriva al mondiale o all'europeo da non favorita, diventa una squadra pericolosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile, e arrivare a questo. Arrivare a qualificarci al prossimo, adesso la National League, perché è la cosa più importante, e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'europeo e poi penseremo al mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
3: Sono stato allenatore fino a 2 anni fa, se Roberto volesse chiedermi qualcosa io dirò la mia, se no starò al mio posto e vedrò altre cose, che ce ne avrò tante da fare.
1: Anche qui vi do un aneddoto. Questa bellissima, diciamo, onda che è montata nelle ultime ore, e quando Claudio mi ha detto vengo, proprio con entusiasmo, su quelle cose che proprio, come uno, che meraviglia, insomma, senza se, senza ma. E poi quando è stamattina che mi hai chiamato e mi ha detto: senti, ma mi mandi esattamente cosa implica, no, non sto scherzando, tutto il ruolo. Io gli ho mandato tutte le deleghe del presidente del Club Italia, il direttore tecnico, sono 2 pagine. Auguri,
4: Scaricato tutto su di me, però.
5: Daniele Fortuna, Radio Rai, e poi Gianluca Odenino, La Stampa.
6: Buonasera, per il commissario tecnico Mancini. Parlava della situazione del 2018, no? Una situazione difficile adesso per quel che riguarda le polemiche, poi giustamente lei dice le polemiche passeranno. Però le chiedo, dal punto di vista tecnico, rispetto al 2018, alla prima volta, ha parlato tante volte della prevalenza degli stranieri nel campionato italiano, la situazione è anche peggiorata, volevo un suo commento su questo. Per Ranieri invece è molto interessante la questione delle scuole calcio, del costo dello sport in Italia, però le dico, un problema, il presidente lo sa benissimo, che riguarda tutto lo sport, non soltanto il calcio. Come si fa? Perché comunque fare sport in questo paese costa parecchi soldi.
0: Vabbè, mi sembra che la percentuale sia pressappoco la stessa di 4-5 anni fa, di stranieri, di italiani che giocano nel nostro campionato. È chiaro che la nostra speranza è quella che giochino più italiani, poi quello che noi possiamo e potremo fare con le giovanili è cercare di fare giocare molto molto giocatori magari anche un po' più giovani con quelli un po' più grandi, che così possono migliorare un po' più in fretta, ecco. E poi la speranza è chiaro che quella che i giocatori giovani o anche quelli che sono andati all'estero, perché prima qualcuno ha fatto la domanda sui giocatori dell'estero, se vanno all'estero e giocano è importante, perché vanno a giocare comunque anche in campionati molto importanti come la Premier League, quindi questa è una cosa buona.
3: Devo capire, valutare e vedere come posso io far abbassare questo prezzo, perché non è possibile che i nostri figli paghino, o le famiglie di questi ragazzi paghino così tanto. Io adesso non so quanto costi una retta col completino, perché ti danno, bisogna vedere tutto, fatemi avere tutte le carte e poi vedrò se potrò fare quello che io ho in mente. Cioè io voglio abbassare, io voglio che più bambini vengano a giocare al calcio, perché lo fanno, lo vedo in mezzo, io sono stato fino a ieri, fino a stamattina in spiaggia e vedi che giocano a palla, giocano a basket, giocano a tutto, per cui bisogna riportarli a giocare a calcio.
7: Salve mister, lei ha prima parlato della riconquista dei tifosi, passa anche attraverso, come dire, ovviamente i risultati, il gioco, ridare anche quell'orgoglio della nazionale. Le volevo chiedere però a livello tattico se ripartirà da dove aveva lasciato nel 2023 e, guardando anche l'esperienza del mondiale, se c'è qualche spunto che può aiutare l'Italia proprio a livello tattico. E invece il presidente Malagò fa una domanda legata al mondiale, le chiederei un commento su quello che sta succedendo sulla FIFA, di quello che succede.
8: L'ultimo. Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
10: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
11: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
10: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. l'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico.

0: Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Centro dell'attacco a Malagò, questo, quando le dicono benvenuto nel mondo del calcio, sorride, pensava che insomma questo era, oppure è veramente diverso dopo pochi giorni, pochi mesi, però è successo un po' di robe, sono successe, se è veramente diverso essere presidente del CONI e presidente della Federcalcio?
5: Insomma, io spero che i ragazzi che ha citato facciano gli stessi gol che ha fatto Ciro, perché Ciro insomma è stato un grande bomber, quindi speriamo che arrivino ai gol che ha fatto lui in Serie A, sarebbe molto importante. Poi loro sono un po' più giovani, Retegui è un po' più grande di loro e sicuramente possono migliorare. Ken è un giocatore che feci debuttare io diversi anni fa, lo conosco molto bene, può fare centravanti, può fare l'attaccante esterno, quindi sono giocatori, secondo me, io non penso che siamo messi così male in attacco, sinceramente, tra le ali che abbiamo e i centravanti.
6: Ti rispondo sinceramente, io sono un ottimista, ieri non so se c'eri in conferenza, infatti non mi ricordavo la tua voce, sono totalmente fatalista, dico questo è quello che mi aspetta il destino, onestamente, cioè, è qualcosa che nessuno può immaginare. Poi nel frattempo ci sono state una serie di tempeste che potrebbero anche essere, diciamo, perfette, sì. E però un'altra mia convinzione, per darmi morale e ottimismo, lo dico col sorriso, giornate assurde, e nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
7: Proseguiamo con Luca Paglioni, Sport Italia, e poi il collega duplicato del giornale.
8: Buonasera, una domanda per il CT e per il direttore tecnico, bentornato Roberto. La domanda è, te sei stato l'ultimo commissario tecnico ad aver convocato uno stage per la nazionale, era tra la fine del 2022 e il 2023, ora si sono anche un po' intasati i calendari, è un tema abbastanza criticato, abbastanza toccato molto spesso dalle diverse federazioni. La mia domanda è se proverai di nuovo tramite gli stage a convocare, come fatto l'ultima volta, tanti giocatori dalla Serie B, tanti giovani, anche elementi dalla Serie C, dai campionati minori, insomma non soltanto dalla Serie A. E per il direttore tecnico le volevo chiedere, lei ha il sogno di riportare i bambini a riguardare i mondiali? Io insomma ho poco più di 20 anni e ho scarsissimi ricordi del mondiale, anche quello del 2006, però oltre a far innamorare i bambini della maglia della nazionale, crede

0: che ci sia la necessità di far innamorare nuovamente anche i calciatori che al momento indossano la maglia della nazionale, la maglia stessa? Grazie.
1: Noi, chi fa CT sa che ha dei problemi non li abbiamo solo noi, li hanno tutti i CT, solo io, anche altri CT hanno gli stessi problemi. Noi riusciamo a fare lo stage, ma convochiamo solo i ragazzi che giocano oggi nella 21, ma moltissimi di questi erano a quello stage, perché facevamo due giorni e convochiamo circa 50 ragazzi molto giovani, quindi sono giocatori che io conosco, ma erano giocatori che non giocavano in quel momento, ecco, lo facevamo giusto per portarci un po' avanti col lavoro. E non so se sarà possibile, ma comunque dovremo lavorare sul tempo che abbiamo.
2: Beh, io credo che i nostri giocatori abbiano un senso di appartenenza notevolissimo. Purtroppo quando non hai i risultati sembra tutto negativo, e non è così. E poi sono convinto che con il gioco di Roberto verranno, avranno quel senso di appartenenza, quella gioia nel giocare, di trovarsi, di aiutarsi l'uno con l'altro, e non si devono rinnamorare. Loro sono innamorati e soffrono più di tutti noi, perché chi va in campo sa quanto si soffre quando si perde e che sensazione e che amarezza si prova.
3: Buonasera mister, è bentornato. Lei nella sua precedente esperienza ha regalato ai tifosi italiani la grande gioia dell'europeo, e purtroppo abbiamo vissuto tutti insieme l'amarezza della esclusione al mondiale con la Macedonia. Come traccia lei il bilancio? E poi a Claudio Ranieri, l'Italia aspetta le riforme, forse lei è stato chiamato anche per questo, ci ha fatto capire. Chiederete una mano alla politica per avere nuovi italiani in futuro? Grazie.
1: Il bilancio dipende da come si vede, insomma, come si guarda. E noi vincemmo l'europeo, che non lo vincevamo da 60 anni circa, quindi è stato un momento meraviglioso. Siamo stati 4 anni senza mai perdere, e queste cose non capitano per caso. Quindi poi c'è stata l'eliminazione, ma forse c'era già stata prima, quando nonostante nel girone abbiamo mai perso. Siamo stati sfortunati in due episodi dove bastava uno dei due rigori tra Basilea e Roma e ci saremmo qualificati. Quindi il calcio a volte è anche questo, e porta grandi delusioni. Però secondo me bisogna sempre pensare in modo positivo e pensare appunto che le cose possono anche ripetersi a volte.
2: Sicuramente chiederò aiuto a tutti, alla politica, a tutti quanti, perché credo che l'Italia interessi a tutti quanti, perché non possiamo ricordarci di essere italiani soltanto quando si perde. È molto bello vincere e si deve vincere tutti insieme, per cui vedremo come, chi ci potrà aiutare, chi potrà permettere a Roberto di poter scegliere più giocatori validi e che possano giocare nel campionato italiano.

0: per Mancini e per Ranieri ovviamente. Per Mancini, in base alla sua esperienza anche da allenatore della nazionale, che cosa chiede al mondo del calcio in questo momento, cioè proprio al sistema, per rispetto al lavoro che ha fatto in precedenza? Cosa serve di nuovo? E poi più in generale, come pensa di essere accolto, al detto di quanto detto sui tifosi, sull'emozione di ritrovarsi a sedersi sulla panchina dell'Italia? E per Ranieri, d'accordo le giovanili, d'accordo tutto, però insomma il presidente Malagò ha disegnato per lei una figura particolare, come ha pensato al Club Italia come un club di Serie A, quindi sappiamo tutti che il direttore tecnico barra direttore sportivo ha comunque un rapporto stretto anche sull'aspetto meramente tecnico con l'allenatore, quindi volevo capire su questo principio come saranno le relazioni con Mancini, che tipo di idee potrete sviluppare insieme, proprio meramente pratico sul campo.
1: No, il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di fare in modo che la nazionale riparta subito e cerchi di vincere, solo questo, perché poi nel calcio conta questo, poi le cose insomma passeranno anche se noi riusciamo a giocare bene e a vincere. E al mondo del calcio io posso solo sperare, quello che ho detto prima, insomma, che giochino più italiani possibile per dare a noi la possibilità di avere più scelta e dare ai ragazzi di poter migliorare in fretta e diventare grandi giocatori, perché le qualità le hanno.
2: L'ho detto prima, io non vado da Roberto a dire questo, questo o quello. Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela. Se lui pensa di non sentirmi perché non ne sente la necessità, non mi preoccupo, insomma. Io quando andavo non è che andavo a sentire il direttore sportivo o il presidente, avevo i miei collaboratori, vedevo come giocavamo noi, come giocava l'avversario, punto e basta. Per cui Roberto è grande e vaccinato. Io voglio ricordare che quando lui vinse in Inghilterra, gliel'ho ricordato tanti anni fa, io andai a vedere l'ultima partita che giocarono in casa e fui veramente contento, perché da italiano stare all'estero e vedere un italiano che trionfa è la cosa più bella che ci possa essere.
1: Posso dire anche, cioè, che poi lui ha vinto col mio Leicester, io ho giocato nel Leicester, quindi
2: non era il suo.
3: Concludiamo con Francesco Iucca, agent social.
4: Possiamo dare una notizia giornalistica: quando si è andato, che ha vinto lo scudetto del Manchester City,
5: sì,
4: quello dice. C'era anche Carlo Cancellieri. Questo.
3: Prego, prego. Prego, Francesco.
6: Sì, eccomi, una domanda per il CT Roberto Mancini. Lei 3 anni e mezzo fa disse che c'erano 4-5 giocatori del livello potenziale almeno di Bellingham. Volevo chiederle se quel gruppetto di giocatori adesso è aumentato oppure insomma è rimasto sempre lo stesso, e se magari andrà a cercare altri giocatori in tutte le categorie, perché lei ha citato insomma di andare a cercare i giocatori dappertutto, anche magari di tutti i passaporti, ecco, mettiamola così, visto che si è parlato anche in passato del tema Riondi. E poi per il direttore tecnico Ranieri, volevo chiederle c'è qualcosa nella sua esperienza nell'ultimo anno che ha passato alla Roma a livello professionale o anche umano che pensa di portare, che ha imparato e che pensa di portare più di tutte magari all'interno del Club Italia? Grazie.
1: Allora, non ricordo in che ambito dissi che noi come nazionale avevamo giocatori come Bellingham?
7: Potenzialmente nel livello che possono arrivare a quel livello.
1: Ah, sì. Poi Bellingham è andato a giocare da Real Madrid, è un po' migliorato in questi anni, quindi speriamo che anche i nostri possano fare questo, perché le qualità di giocatori che abbiamo ce ne sono, e quindi penso di sì, insomma, questo sì.
7: E sul cercare giocatori anche passaporti?
1: Vabbè, ma se noi troveremo qualcuno bravo di passaporto italiano in un'altra nazione, come è successo con Retegui, o come fanno tutte le altre nazionali, perché ormai è così, quindi vedremo.
2: Tutto quanto porta esperienza, per cui è stato un anno bellissimo, pieno di di cose particolari che mi sono sentito.

0: servite tantissimo, lontane da me, però proprio per questo ancora più importanti, più formative.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostri il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche i risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato nell'europeo, sinceramente, quando giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Non, sinceramente non lo so che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori,
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre con
0: però a
1: cui
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: Se si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe, invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Farli giocare, costringersi a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro, cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ah, questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema. Ma

0: non è quello determinante il problema, quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
1: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
0: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano i centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili. Invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
0: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene, gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni il giocatore te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio, certo, per poter aspirare, certo, poi ad essere chiamato alla squadra più importante.
0: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo. Ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter, Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi abbiamo fatto un grande acquisto, sinceramente. Preferivo lui a Romero, ti dico la verità. Quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero veramente soddisfatto. Poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto. Cioè, sinceramente sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Ma sicuramente sì. Certo, sicuramente questo è, ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions, certo, perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare alla fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi. Scout, andare a prendere giocatori che magari occasioni, ma non un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico, nelle nostre società, competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Chiellini in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Sai, secondo me l'allenatore è interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non, io seguivo nello Sporting mi ha fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente è peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto i propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, e la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
0: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Ildiz. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
1: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, seppure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
0: Siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro ultime notizie, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
1: Sì.
0: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
1: Il Napoli, sì.
0: Fiorentina non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però, ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
1: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
0: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
1: Sì, Valdepeñas.
0: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra.
1: C'è sempre però un punto interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di

0: Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni, magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: Io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando ero ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra. Adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra e dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore, però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie a te.
0: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ha i soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare quando Mancini vinse a Wembley, io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma ricordando anche un po' quelli che erano

0: gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile. Adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale. Chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto 3 anni fa. È come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. In realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri. Ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio. E poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche vicinissimo, ma praticamente alle firme, il colpo Alijabegovic, strappato al Chelsea, strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto. Un pensierino ce l'aveva fatta anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questa è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
1: Ciao, ciao, buongiorno a
0: Che
1: voi.
0: bello
1: Due
0: risentirti.
1: amici si ritrovano sempre,
0: Oh,
1: non
0: in questo mestiere poi prima o poi le strade si incrociano, Giova, sincero. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande, grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
1: Sì,
0: dica il contrario.
1: assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alijabegovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição. Dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci riporta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già,
0: Certo.
1: sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti, e adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
0: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Alijabegovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva la Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che Il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massard, no? Direi.
1: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve, che ce lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo, diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse, magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A, questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi, ne dobbiamo produrre molto di più perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento, secondo me, c'è da lavorare e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili. E gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
0: Giova, invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene, peraltro ne hai fatto parte con grande orgoglio e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
1: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a
0: Colomania,
1: Colomuni, tant'è
0: bravissimo.
1: che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomoni 2 anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve che vuole trovare riscatto e alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomoni 2 anni fa titolare alla Francia quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado nell'altissima dimensione di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani. Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me è la più giusta.
0: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter. Quindi dice Alia Begovic, però è un gran colpo insieme a Colomani che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier. Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, e la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
1: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
0: Esattamente.
1: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, okay, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prende sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato, quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
0: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza

0: o fantamercato? Che ne pensa Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
2: Guarda, Secchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì, in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga, ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lucumì, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
2: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumì, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti, voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus. E ti chiedo, insomma, alla fine questa storia, che cosa è venuto fuori? Quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
2: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per l'eleganza di determinati personaggi che voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno. Insomma, avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi insomma il tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile, ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
2: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno. Però se questo è il problema, parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
2: Grazie, Albanese. Buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valneghi. Vi aspetto.

è un po' quello che dicono a me, di fare un po' così la presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are, ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare.

libri, eccetera, sto cercando di darmi la retta via, e, o comunque cercando di studiarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire, ah, che bel sogno, che bella cosa. E, bene, ed è arrivato Christopher Nolan con l'autrice, eccetera, eccetera, e hanno stravolto un po' di cose. Quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto, ma perché bisogna fare sempre, cambiare le cose, se è stato scritto almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene, ho detto, papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora, innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato il soldato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, poi infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. Lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto, mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è per protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice, ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto, e i social amplificano. Però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni.
anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capito? Hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo di, a questi ragazzi, di vedere senza capire quello che è la realtà.

Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, a mio parere, attenzione, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa. Ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose. È sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto tanto vado in galera, che me frega, sto a mare, mare fuori, a mare fuori, quello è. A Gomorra, cioè, mi fighi con il loro scooterino e l'orologio. E poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo. Sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore. Quello che ti pare. Tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè, dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo qualche cosa, bisogna andarla a fare. Quindi Don John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'AIS, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, statevene a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose, è quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come vedi, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque, ha detto: se siete amanti dell'AIS, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari, lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, entriamo nella mente di Nolan e vediamola. Comunque sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari. E è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante, quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione, ben 5 milioni di dollari. Per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, mai da mai è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari, cioè mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di 1 milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche guarda, te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di 1 milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni, Anna Hathaway, Diavolo Veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya,
Arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso, volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: non me li ricordo, sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna, Sfera e Basta. Ha passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare del The Odyssey, dell'Odissea, del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male come budget per un

Quindi dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a cranio, a testa, 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché... perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta. Tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice: oh, guarda, la nostra azienda ha spaccato, ti do 10 milioni di euro. Vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro. E tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro. Ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, o barra in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già è ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose. C'è campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia. A farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo. Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto
5: a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
1: 2021. Quindi, Enrico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, per dire di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme ad un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro, caro Porrozzi.
3: Lo so. Lo
2: sai che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di, sì, di noi, la difficoltà sarà quella. Sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco che sarà, come dire, una battaglia
1: ardua. È molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio

0: molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dall'Igni, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi, ne ha vinti di più. Quell'esperienza non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è ben
1: Non ce la
0: difficile.
1: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
0: Alessandro,
1: perché?
0: come...
1: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai
2: Fatti
1: un
2: da
1: giro di
2: parte.
1: squadra. Non puoi
0: Certo.
1: farlo. Te lo dico
0: Anche
1: per
0: perché
1: esperienza.
0: secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così, noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto, giusto.
2: Cioè, vero, vero, vero. Alessandro, Biagi?
3: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni,
2: Oddio,
3: obiettivamente tremo.
2: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
3: Lo so, lo
1: Vedi Adelaide.
3: so. Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli in moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della moto GP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più uno, due, cioè due marche, due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
2: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
3: dei
2: adesso tipo una
3: propri piloti.
2: cattiveria.
3: Non
2: Non c'hai i migliori.
3: è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé
1: Posso?
3: tutte le
1: Però
3: attenzioni
1: Ale,
3: di
1: scusami un secondo se mi sei. Tanto siamo tutti
2: vai, vai.
1: amici, ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io
2: Sì,
1: non
2: sì.
1: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
2: Infatti, io volevo fare
1: Ducati
2: questa
1: è.
2: domanda, ragazzi,
1: Io non
2: perché
1: sono
2: è la
1: d'accordo,
2: moto migliore? Cioè, è la
1: Ale.
2: moto. È
1: No,
2: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
1: diciamo
2: fortissimo.
1: che ha
2: Ma...
1: raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati, si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider. Ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto. Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. I giovani. Che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte, Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi, e c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una priglia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, beh, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose, lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
2: No, tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
1: No, lascio la parola a voi. Io
2: l'ho detto prima.
1: Io l'ho detto prima.
2: Filippo,
1: Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no. Ma lascio la parola a voi.
0: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Priglia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Priglia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia.
1: Maestro,
2: maestro questo. Non c'è niente da fare. Non c'è niente
0: così
2: da
0: come
2: fare.
0: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così.
2: Sono così, sì. No, ecco, io sai cos'è, però prego Alessandro,
3: no, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo,
2: no, ma
3: Bernard,
2: tu puoi dissentire,
1: ci puoi dire, ci mancherebbe
3: altro, è cassazione, però ci mancherebbe. Facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marquez, naturalmente. Dall'altra parte, chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
1: però ne hanno due di là.
3: Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi. E quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile, quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro la Aprilia.
2: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, ha pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto aprile nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto un dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
1: il prossimo giorno. È sicuramente Aprilia, Porro, esatto. Perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che
4: esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni sì, ma infatti che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia. Ecco.
2: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
1: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
2: no, non è un fenomeno. Ma penso come te. Annuiva Federico. Poi non so, Filippo è stato intervenito come volete. Annuiva Federico, però.
4: Sono d'accordissimo con Carlo, e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco. Sì. A rimettersi in carreggiata, fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio, fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere

0: un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a
1: D'accordissimo.
0: ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
2: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
0: Ma fuori di
2: bella
0: testa.
2: violenta, quindi. Però
1: Mamma
2: adesso
1: mia.
2: vediamo questa parte del
1: Poi ci
2: mondiale,
1: andiamo
2: seconda
1: perché
2: parte
1: c'ho una
2: del mondiale.
1: curiosità dopo su questa squadra Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
2: Sì,
1: passare.
2: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
2: indebolito, così come gli altri, perché sono tutti allo stesso
1: sì.
2: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
1: Sì,
2: svolta.
3: Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
1: Lo sai che lo vedo anch'io così.
3: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
1: Sì.
3: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
3: Dovrà
1: anch'io, io questa
3: fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
4: Siamo tutti
1: Carlo,
4: d'accordo, mi sembra,
1: siamo d'accordo,
4: siamo
1: mi
4: tutti
1: sembra,
4: d'accordo,
1: sì.
4: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: Sì,
4: sono
1: tu chi
4: probabilmente i
1: metti
4: più
1: dentro
4: indicati.
1: nella mischia? Chi metti dentro la
4: Ma
1: mischia?
4: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
1: Io non riesco a mettere
4: perché
1: Di Giannantonio in mezzo a questa bagarre, lo
4: io
1: sapete?
4: lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
1: Ma
4: che
1: mai detto niente.
4: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante, la costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì terzo, ragazzi, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura, ci metto anche Ogura.
1: Sì.
4: Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozio lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa quando la Honda gli offrì di passare

0: in MotoGP e lui disse: non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte. Mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo. Forse Prozzi lo
1: Addirittura.
0: sa.
1: Sì.
0: Ma credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco
0: Perfetto, te lo
1: fresco alla fine
0: dicevo uno.
1: della gara, oh.
0: Ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena. Ma
1: Pensa
0: fa
1: se è
0: pure dal
1: possibile
0: monte
1: la
0: la palestra.
1: palestra un'ora, scusa, e non la fa
0: Che
1: augura.
0: cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è
0: D'altronde è un
1: regolare,
0: campionato
1: Carlo,
0: molto
1: c'ha una
0: bello.
1: grande regolarità, C'ha una grande regolarità
0: Sì,
1: pure,
0: ma
1: devo
0: lui,
1: dire.
0: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi,
1: Della
0: se vi
1: seconda,
0: ricordate.
1: bravo, bravo,
0: Un
1: bravo,
0: altro di quello che
1: sì.
0: gestisce molto bene la gomma posteriore, eh? Quindi io li metterei questi dentro ancora,
1: Allora,
0: con un
1: guardate,
0: po' di
1: qui arrivano
0: distanza, ma non tanto.
1: tante osservazioni, ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse un'Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
0: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arrivava dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì, sono d'accordo, quindi è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando con tutto il rispetto oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo, è chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
0: Penso anch'io. Sì.
2: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che
0: Esatto.
2: non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente, quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, come dire, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
3: Sì, anche perché tanto lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
1: entrambe le situazioni,
3: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente.
3: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
4: Sì, anche perché, Marco, scusami, Ogura è il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile, da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilio ufficiale se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, sì, fatemi fare un po' il cattivo.
4: Sì. Io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
0: C'è una connessione che fa schifo.
1: Carlo, esatto. eccoci, ti vediamo.
0: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, Porrozzi.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
8: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori.

0: elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
5: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
6: Avremmo sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
7: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
6: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
7: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
6: Ma certo, invece ha avuto

0: giorno in pieno.
1: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può essere...
0: Però io ho fatto solo un discorso sportivo-politico fatto come team manager, capito? Tutto lì.
1: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi. No?
0: Certo.
1: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
0: assolutamente
1: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu Carlo, questa pesante sanzione, però non cambiava nulla.
0: Sì, perché poi conta, eh? Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola. Da Teretta a me, va bene così. Sì, sì.
2: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto: caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi dà il direttore di Motosprint, che più informato di me.
2: Aggiungo, direttore, anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorità
0: per aprirli.
3: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
0: per fine. La sicurezza,
3: certo. Uno, per la sicurezza, due, cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale, un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e

0: per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
1: D'accordissimo.
0: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è
1: Bravissimo.
0: una mia idea,
1: Sì.
0: evidentemente poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa che vedo che annoivi?
2: No, no, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, perché poi insomma la
2: Sì.
1: KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
3: Posso incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
3: Quello sì.
1: è abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, anche sotto il profilo politico, la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va
1: Sì.
4: poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati dicendo mi hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, perché
3: Vabbè,
1: mi è
3: tu.
1: sembrata proprio... Vai, vai, vai, vai, vai, vai Filippo, vai, poi vengo da...
3: Sì.
2: Vai,
1: Vai,
2: vai,
1: vai.
2: Carlo. Vai tu, vai tu.
1: Vai, vai,
3: No,
1: Carlo.
3: io voglio dire, io francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassini, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco. L'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, sia da una
1: Però,
3: parte che
1: Carlo,
3: dall'altra.
1: perdonami, Carlo,
3: Sì,
1: Bagnaia l'anno scorso ha
3: dimmi.
1: martellato la Ducati dall'inizio, li ha
3: Benissimo, lo faccio
1: martellati.
3: benissimo, tu, lo so, allora tu lo prendi in
1: E ci ha
3: disparte l'anno
1: martellato pure a noi
3: scorso,
1: perché ha
3: e
1: creato
3: ogni...
1: un clima dove si diceva che
3: E
1: praticamente la
3: certo.
1: Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè, io dico, come si
3: Ma
1: poteva
3: allora,
1: sostenere una cosa del genere, dai?
3: io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma per dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora. Cioè, ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, Rozzi lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè, mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale.

0: A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
1: Sì,
0: ognuno ha
1: io
0: la sua.
1: concordo,
0: Filippo,
1: concordo
0: sei
1: con
0: d'accordo
1: te,
0: anche tu?
1: Carlo. Secondo me sì, e poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnai era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo a
0: Certo.
1: darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili. Forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, Ciabatti ha Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per amor di Dio.
2: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
3: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così
0: certo.
3: c'è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca anche su
0: Cinema,
3: questo.
0: però hai
3: Parliamo di
0: ragione,
3: cinema anche, sì.
0: però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso, era una
1: Anche
0: roba,
1: arriva tutti, eh.
0: era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio, cioè non
1: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
4: Sì.
1: Ma
4: Secondo
1: per
4: me
1: quello
4: si
1: che
4: sta
1: andava
4: iniziando.
1: preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non
2: Sì,
1: adesso, questo è quello che dico io. Poi
2: però
3: io
2: c'è una domanda per
3: credo
2: te. C'è una
3: andava
2: domanda per
3: preso,
2: te.
3: andava preso sì,
2: Vai, vai.
3: ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia, cioè
1: Sì, magari dallo sponsor.
3: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, no?
1: Certo,
3: E quindi obiettivamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato,
1: indirizzato.
3: ma consigliato in un'altra maniera.
2: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
1: La GP23 non era uguale alla
2: 24.
1: GP.
2: Esatto.
1: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
2: No, no, ti ha
1: Ducati
2: chiesto.
1: o di.
2: No, no, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, l'ha perso la Ducati, ti riferisca, è uguale
1: Ma
2: alla
1: io penso la
2: GP23.
1: Ducati.
2: Sì,
1: No, no,
2: penso.
1: la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi
2: Quale
1: vuol dire,
2: pezzo?
1: cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due
2: Ma
1: anni.
2: lui l'ha guidata la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
1: Lui non ha mai
2: Quella
1: guidato la
2: che
1: 24, non ha
2: è.
1: mai
2: Esatto.
1: guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
2: Sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna. Per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
1: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, e l'ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar.

0: l'anno scorso, fidati, nemmeno con
1: Senti,
0: quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnai e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
2: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
4: No, io sono pronto, sono già pronto.
5: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che okay. Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici, perché
5: sembra la stessa cosa ma sono due cose molto, molto diverse, quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
1: motivazione. Bernat, chi è più forte?
0: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più.
1: Sì.
0: E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati Aprilia, e Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
2: Carlo, posso fare una evidenziazione?
0: Assolutamente, scherzi.
2: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi.
2: Quella
1: se
2: è non è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
0: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini, che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa vita, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
2: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo.
2: Perché è importante questo.

0: però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, è però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Pernat.
3: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino
1: o... L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
3: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo. Oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
1: Per non lo è, Biagi.
4: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... avete già detto tutti quanti, forse forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione di con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo
1: vero. Farlo. Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello...
3: No. Assolutamente no.
0: Come da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con questi con 22 gatti.
3: Dai, tu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
3: grazie
1: stato
3: a voi,
1: con noi.
3: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
3: ciao, ragazzi,
1: al direttore
3: ciao
1: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
0: Grazie a voi.
3: Ciao Fede.
1: A presto Filippo, un abbraccio a te.
2: Ciao, grazie a
1: voi. E grazie anche Alessandro Biagi, è stato
4: grazie
1: un piacere.
4: Grazie a te Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti. Ciao.
1: A presto.
3: Bravissimo. Ciao Vale.
1: Grazie ancora.
3: Ciao a tutti. Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè,
1: poi
0: ora...
1: magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte, ne hanno fatte di pezzi, ma cioè, non è che erano brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche figli.
1: Ah, tu dici, giustamente ogni epoca ha la sua i suoi standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli era tipico dell'epoca, ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart
0: era elegantissima,
1: sì,
0: cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non l'avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
1: si
0: cose.
1: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
0: Esatto.
1: Ma l'unica mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare, si chiama

0: Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome,
1: Ok.
0: vabbè, comunque sta ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se
1: Ok,
0: volete,
1: sì.
0: molto bella, però tutta completamente rifatta, e andò all'Isola dei Famosi,
1: Sì.
0: se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle gare perché ogni gara ti porta del cibo,
1: Sì.
0: fu appesa tipo maialino, no? Se, con le mani e con i piedi
1: Sì.
0: su questa barra, insomma, ho visto penzolare quelle protesi allenatiche e ho questa
1: Immagine
0: immagine
1: orrenda.
0: terrificante in mente che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e
1: Va
0: buttarli nel
1: bene, non lo
0: fuoco.
1: facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico tanta beltà illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona
0: Per
1: Monaco.
0: voi sigla.
1: E come fanno i bravi presentatori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo. Senza dubbio tu mi hai tirato fuori la Cipriani con quelle che sono le varie protesi, ma non solo le donne, anche gli uomini si fanno mettere gli addominali,
1: ai polpacci,
0: alle varie cose, che ai bicipiti, pur di sembrare super fighi, per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra, certo, grossi sotto, certo. Si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, è geneticamente fastidioso per loro, perché diventano grossi sopra. Io lo so, perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni, si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No, ma infatti, cioè,
1: ti ripeto, tieniti i pantaloni lunghi.
0: Esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato, anche in estate, è strano che lo faccio adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre portato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte, perché per me era proprio l'antitesi
1: lui è nato principe,
0: sì, probabilmente, cioè proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo
1: ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole,
0: certo,
1: sempre, comunque, che la bellezza è soggettiva,
0: no, e non stiamo giudicando nessuno in questo caso.
1: Bellezza è soggettiva, la bellezza, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
0: Famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, proprio perché. E poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è bella.
0: Che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere perché il bello è ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questo quella cosa che non è poco, allora, mal sopporto,
1: Però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici ma come mai. Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci terribile per gli standard a cui ci hanno comunque

0: comunque sempre certo, abituati.
1: Però aveva un suo
0: però
1: fascino.
0: Aveva un suo fascino, certo. Aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose, parlavamo di bellezza, parlavamo di...
1: Stavamo parlando di comunque di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo. Cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe, ed è sempre una delle donne che comunque ti valorizzano o rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta in la bruttezza, non sta tanto nelle caratteristiche fisiosomatiche.
0: Esatto.
1: Cioè la modella di Gucci di cui tu parlavi non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera. La Callas era una bellezza per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì, ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che può essere anche brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti decentemente, esatto, se ti vesti peggio, peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la miseria.
0: Sì, perché mi hai fatto notare questa cosa spesso quando vediamo girare per la città. Anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte. Ma le ciabatte io ve le infilerei nel naso.
1: No.
0: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
1: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede, caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta, suda. Il piede comunque ti suda.
0: Certo.
1: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso, brutto?
0: Che la maggior parte poi, adesso le donne stanno imparando a curarsi i piedi e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende.
1: Esatto.
0: Lo stesso gli uomini. Ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, è un vero un piede curato è importante per la salute, non solamente per gli occhi di chi vorrebbe.
1: Perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire per forza a vedere. Però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che un po' per le mode, perché devono fare i rapper. Questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, ah, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi negli anni 80 si portava Giovanotti o gli altri a avere il pantalone alto come adesso,
0: sì,
1: a crema,
0: avere il risvoltino
1: come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare nell'acqua, per non bagnarsi. Ora, è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
0: decoro,
1: proprio perché comunque in un ambiente lavorativo comunque dovevi presentarti, se volevi raggiungere determinate cose, determinati obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
0: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza. Cioè, avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene, perché non, anche se sono vestito semplice, su una t-shirt, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci terrò sempre ad essere comunque,
1: certo,
0: elegante. Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine. E avevo una t-shirt normalissima,
1: è normale, ci sta,
0: e quindi non è questo.

0: questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
1: è ovvio,
0: ma è anche bello, è bello non, non, allora io mi parlavi di ragazzi, parlavi di ragazzi, i ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le ciabatte.
1: Ma infatti questo è, sono, vabbè, non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo, vi regalo un pezzo, non ce ne è a scialla, infatti non state troppo scialli però, perché se no è brutto.

0: Fugen è un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti, grazie, che un po' di musica di questo genere, bella lega, una bella musica, bravi Nugenea. Bene, allora, stiamo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno se deve piacere si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi ti comporta.
1: Hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale posso dire che quando ci si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tuffarti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo ad un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta, sì, anche se sei depresso.
1: Sì, sì.
0: Meno male che se tu te compri la tuta da
1: preacetato.
0: Esatto. Capito? Però vabbè, figa. Volendo oggi è figa anche,
1: sì,
0: quella.
1: È vero.
0: Però, cioè, nel senso,
1: la tuta con il mocassino.
0: Cioè, vuoi dire che non ti puoi comprare una scarpa? Oppure l'uomo che continua a insistere e insiste a mettere il calzino fantasmino, non fantasmino, ma che si vede ed esce il bianchino da fuori.
1: A me piace.
0: Alle donne può essere che possa andare lontanamente bene
1: sotto la caviglia, sotto la caviglia mi sa di pulito.
0: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo, perché se mi dici questo non, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
1: Vedi, ma è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
0: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che
1: letti
0: avremo
1: separati.
0: Più no, proprio cace. Anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
1: Ciao,
0: ci vediamo tra
1: a presto.
0: Poco. A presto, sigla.

0: Non me la menare, 883 era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90, oh dai non me la menare, dai, cioè nel senso ovvio magari non dappertutto, limitato magari a quello che era
1: il
0: la
1: nord,
0: zona
1: forse.
0: del nord Italia, sì, però dai era un... poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè nel senso venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menare. Cioè, nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati. La terza parte dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri Simona, Ingrini,
1: stamattina la sveglia di stamattina, che ne parlavamo l'altro giorno, la sveglia di stamattina, lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano, e poi questi coreani, che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina, cioè svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se me la trovo, dov'è finita, eccola qua.
1: Perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: Allora, voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini. Joeng Ye Young. Joeng Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura, e quindi per tutta la settimana, speriamo finisca presto, e la mattina ci sveglieremo con che poi cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano. Non riesco, sì. Cioè, anche se volessi ripetere, a parte
1: perché lui non lui non riesce. Sono suoni bruttissimi. Ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli, e sono veramente fastidiosi.
0: Sì,
1: hanno delle vocali lunghissime.
0: Ma poi come si capisce? Perché sembra veramente un continuo.
1: Non e il aspettami.
0: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, dai, caspita. Ovviamente noi la televisione. La televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori, Annika, Simona Monaco,
1: è il mio compleanno.
0: Bene, possiamo partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
1: Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Sì, perché non è solo la giornata, ma tutta la settimana, tutto il sempre affrontatelo con un po' di sound. Ci vuole, il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento vi posso garantire che aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5.57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20.33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana, che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
2: È un festival, il mio compleanno è un festival.
0: È la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
2: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
0: Bellissimo, hanno fatto a Hollywood la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
2: Accamponata.
0: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars, eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
2: Auguri ad Ara.
0: Nell'auguri alla nostra ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni,
2: Ardito.

0: Capito?
1: Non volevo rendere
0: meglio,
1: internazionale la mia stupidità, però
0: avresti dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo.
0: Capito? È quella la
1: no, sono no, fintamente stupida, non
0: la
1: sono
0: fece, la fece benissimamente, no, non sei stupida, anzi Gigi Proietti fece questa battuta bellissima, quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: All'epoca erano arditi. In vetta, appunto, firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece, nel 1971, gli astronauti dell'Apollo 15...
1: E quella Lacedelli...
0: compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. La passeggiata lunare. Brava. Oh, bene, la passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non glielo ho mai.
1: Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non
1: vabbè,
0: ce l'ho.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella. Pianta spontanea tipica della macchia mediterranea, è conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi e piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a colpo.
0: Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia,
0: i draghi.
1: La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima. Tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, mamma, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana. Sì.
2: Chi sia o mare? Per chi non tiene niente, non sai che è o mare. È come mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei...

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono.
0: Sì, perché sono
1: una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Ma a me fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino Langelo, fotonico, gli vogliamo bene perché sì, rappresenta,
1: diciamo, che
0: proprio...
1: Scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: Langelo. Certo, no, ovvio.
1: Però
0: ovvio,
1: accostato
0: ovvio,
1: a Loazzi... e ad Arisa, che sono comunque due specchi di musica diverse,
0: e
1: comunque
0: attuali.
1: Mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè, una voce confondibile.
0: Sì,
1: poi,
0: no,
1: eh,
0: esatto.
1: Noi ti vogliamo molto bene.
0: Sì, sì, Nino D'Angelo
1: magari
0: ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo.
0: Sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare.
1: Io...
0: come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che
1: sì,
0: hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto indirettamente a Raffaele, all'editore, se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ok, io l'ho intervistato, Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero...
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista a qualche parte, te la rimandiamo in
1: Roma,
0: qualche
1: perché,
0: in Rai.
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre, in prima serata, su Rai 3, torna Blu Notte.
0: Blu Notte. Bene, allora passiamo, perché manca un minuto, ai segni fortunati. Speriamo finalmente di fare festeggiare
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La Luna nel segno dei Pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio
1: i leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo
0: leoni
1: pesci,
0: in generale.
1: Perché non esiste il segno del leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il Cancro, che non è il leone.
1: Signore stelle, io non vi sto capendo. Ma, questa dovrebbe essere la mia settimana,
0: però,
1: il mio mese,
0: però,
1: diviso con il Cancro, mi sta benissimo.
0: Certo. Infatti,
1: ma perché io non ci sono? Non ne conosco,
0: non
1: il motivo.
0: Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però non sei neanche in terza posizione, perché c'è lo Scorpione che ritrova grande passione e fascino nei contatti.
1: Questa cosa io proprio non la capisco.
0: Non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei, perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele.

0: Celle differenti o in capsule compatibili Nespresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
6: completare la bella maglia azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale sarà poco dopo le 21.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, tra tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti da massima serie italiana e sul calcio retro. Dai un calcio a banalità e resti informato. Colletti su tuttomercatoweb.com.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio da Serie C è solo su Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
10: L'estate del calcio entra nel vivo TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è a tutto mercato. Tre ore diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di tutto mercato web con i dai campionato. Tutto mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Va nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00-23. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci saremo in quattro per risolverti.

0: Cin, diretta TMV Radio, Lucio Marinucci, TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri prosegue in questa programmazione di martedì 4 agosto 2026. Andiamo a parlare ancora di altri temi, ma vi riporto.
1: Buongiorno,
0: direi anche buon pomeriggio ormai a questo punto. Siamo nel pomeriggio inoltrato in generale e pomeriggio di TMV Radio. Le temperature comunque state tranquilli, non scendono, ma intanto però riporto invece le parole delle dichiarazioni di Luciano Spalletti, che ha parlato in conferenza stampa. Diciamo che la Juventus è in tournée a Hong Kong, domani affronterà il Chelsea, e ha toccato tanti punti Luciano Spalletti, che vi riporto adesso. Innanzitutto ha parlato degli acquisti, quindi di Colomani e Alaibegovic, acquisti offensivi. Ha detto: avere giocatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra, li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due, hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c'è da trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro e della società. Uno è un profilo giovane importante, era un pallino direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno, mentre Colomani tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale. Poi come calciatore conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come Paris Saint-Germain e Tottenham, anche se qui poi aggiungo io, nelle ultime esperienze Colomani non è riuscito a ritagliarsi grande preponderanza a livello di ruoli. Basta pensare che nell'ultima Premier League, nell'ultimo campionato deludentissimo del Tottenham, ha segnato solo un gol, quando invece per lunghi tratti era stato titolare. Poi ha parlato invece di Yıldız, ha detto che verrà valutato domani durante la partita, quindi andranno valutate le sue condizioni. Che recupera come ce lo aspettavamo, siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro, insomma, anche qui soddisfatto Spalletti. E poi ha parlato di quello che sarà il percorso, il progetto, ritornando anche su quello che aveva fatto negli ultimi mesi, lo scorso campionato, seppur discusso, ha detto lo scorso anno è stato fatto un ottimo percorso, dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista dei risultati. Il mio progetto è poter continuare sulla linea di questo periodo e di quelle partite, mettendoci ancora qualcosa sopra, dare seguito a quello del periodo senza queste parole che ci sono costate la qualificazione in Champions League. È chiaro che poi il risultato più importante deve essere quello del raggiungito quantomeno del quarto posto, che invece nell'ultima stagione è del tutto mancato. E come dicevo, la Juventus affronterà nei prossimi giorni prima il Chelsea, domani, ricordo l'orario peraltro italiano, alle ore 13:30, quindi sostanzialmente l'orario di pranzo. E poi ci sarà l'Inter invece da affrontare in data 8 agosto, quindi fra 4 giorni. Insomma, queste sono un po' le prossime tappe della Juventus. Cercheremo di capire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se ci saranno magari degli ulteriori sviluppi per quanto riguarda altri nomi. L'abbiamo detto prima, la difesa può essere completata ulteriormente con l'innesto di un altro giocatore. Al momento l'indiziato numero uno è quello di Kumi, e poi vedremo anche le uscite, per esempio gioco di entrata e uscita anche Gatti, potrebbe magari lasciare e modificare un po' l'assetto offensivo. Intanto però andiamo a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, siamo entrati nel mercato di agosto, quindi in quel mese pazzo in cui certo sia il mercato che il calcio giocato, e a questo punto, prima di entrare nello specifico su varie squadre, ti chiedo chi ti sta convincendo di più, se c'è effettivamente una squadra che ti sta convincendo di più fra le big di Serie A, perché qualcuno si è mosso un po' lento, qualcuno invece come la Fiorentina per esempio ha chiuso quel colpo in più.
2: Ma io la Juve, i due colpi sono due molto importanti, che probabilmente dal punto

0: tecnico sui due giocatori migliori che sono stati presi, ovviamente parlo con Lomani di Aliberovic, che è un giocatore molto giovane e in prospettiva può essere veramente crack di questo mercato. Milan si è mosso con grande anticipo con Gonzalo Ramos e Ghila, considero Ghila un grande difensore, su Gonzalo Ramos qualche perplessità per il fatto che nelle ultime stagioni al Paris Saint Germain ha giocato molto poco. Io. E poi non dimentichiamoci di Sons, che come un giocatore di grande personale che va a inserirsi in un blocco difensivo già fortissimo, che l'Inter ha già Bisak, Bastoni, Akanji, quindi c'era un problema numerico gli Adi, gli Acerbi, gli Darmian e De Vrij, però questo non fa un notevole salvità, e se dovesse arrivare anche Romero ancora di più. La Fiorentina mi piace, ho visto la partita con il Real Madrid, per quanto possa essere indicativa in questo momento una partita di fine luglio, insomma neanche agosto, o forse sia già agosto, ma insomma comunque cambia poco, perché siamo a mese del campionato con le squadre che non hanno neanche giocatori dei mondiali, però si vede già l'idea di calcio di grosso, e quindi e anche i nuovi si sono mossi bene, quindi direi che c'è ancora tanto da fare, soprattutto per quello di non inseguire l'Inter in maniera particolare, Milan e la Juve, però diciamo un inizio molto soft, adesso qualcosa comincia a muoversi, ma del resto se in Italia siamo abituati a fare sempre le cose all'ultimo secondo, a risparmiare mai qualcosa gli ingaggi
1: per abitudine, per condizioni economiche.
0: Sì, non è una bella abitudine, perché può succedere che qualche giocatore lo perdi per strada, però questo è, purtroppo siamo che la nostra Serie A non ha più la classe economica e la pila di altre leghe come la Premier e la Liga, quindi dobbiamo un po' arrangiarci, però ecco, noto, questo mi piace da questo punto di vista, che si punta tanto sulla qualità, e quindi spero che nel prossimo sia una crescita del nostro campionato. E poi non voglio dimenticare il Como, che non so se sia ancora ufficiale o no l'acquisto di Loba, però credo che sia mai addirittura
1: sì, ormai è fatto, è chiuso,
0: è effettivamente un colpo importante, però dire qua è necessario per